alle botte della vita, scappa via da questa gente consumata, dalla gabbia della madre la puttana, c'è una porta per tornare ancora indietro.

lontana, chiude orecchie, porte, mette una catena intorno al braccio e s'addormenta, perché sentire che si soffre una tormenta. Hai sorriso con la bocca screpolata, hai riempito di cazzate una serata. Questa volta dici è l'ultima davvero, che per poco non finivi al cimitero. Ed è uscito un sole folle stamattina e noi scappiamo via dalla rovina. Forse basta questa lacrima d'amore a riempire il gran deserto e a farci il mare.